0: Peace.
1: Note. Aveva uso, no, perché angelo. E la mala domanda non l'hanno fatta di dire. A ciò? No. Tu bravo, capo. Ci ho rifatto a pipì.